dentro di me. Pensa meno le parole, pensa le parole, non pensaci più. Soldatini tutti in fila come canne di bambù. Non si riesce a tirare la testa.